Vorrei imparare a rispondere, non a reagire, a toccare il fondo per poi risalire, sentire com'è caldo questo sole, che adesso vedo solo da fessure. E sto imparando un po' a dire di no, a non farmi andar bene tutto quello che mi portano. Su questo tavolo il banchetto è maledetto e